0: convinsi quei vestiti, in altri che sien ruvidi e negletti, portin pietre calcina per un anno, e se non cambian stil, sia pur mio danno.
1: A destino crudel!

0: siate più ragionevole. O mio piumento costei, se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Sa voi il vero?
0: Via, digli un poco.
2: E cosa devo dire?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Piuttosto.
0: Madama, veramente, in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tolto.

0: lasciate che vada! Che di non merda che di lui ci pensiate!
1: È legato! Mi incantò!
0: E consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima! Guardate! Questo non picciol libro

mille et tre, mille et tre, mille et tre. Andrà queste contadine, cameriere cittadine, facontesse baronesse, marchesane, principesse, e fa d'ogni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Albania, 231.

lettre. Mille traits. Mille traits. Fanta questi contadini, cameriere, cittadini, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e vanno ogni